0: a be fre ne ba be xiao ne ye de wa ba ne no ma sa wa bla bom
1: yes sir
0: wa bla che wa bla che wa bla che wa su a che wa tete a che e tu na jo un ko a usumie na fa a den tia